Morning, siete con la ye, gamma che programma e fini. Poi, si vede con mamma, lei ha fisi piau, o a tua mamma d'oro.